0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Kishmano, Najmano, Nekun Sola Radio.
2: Kishmano, Najmano, Nekun Sola Radio.
3: Kishmano, Najmano, Nekun Sola Radio.